0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Crea.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 31 maggio e si festeggia San Felice da Nicosia. Oggi è la giornata mondiale per la lotta al fumo. Il proverbio del giorno è: maggio ridente fa allegra la gente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, a vedervi così impegnati non sembra nemmeno domenica. Chi è di turno? Chi aiuta un amico? Chi snobba a casa propria con faccende rimaste indietro? Agenda alla mano, l'occhio punta già agli impegni e alle scadenze della prossima settimana.
2: Toro, qualche nube in arrivo con la coppia luna Giove che rema contro. Ciò nonostante la domenica trascorre piuttosto serena tra relax e bricolage, momenti teneri con i vostri figli che guidate alla scoperta di se stessi e della natura.
3: Gemelli, la luna non vi sfiora nemmeno, solo Nettuno vi guarda direttamente e anche con una quadratura al sole che un po' vi stuzzica e un po' vi deprime. La fase privilegia la vivacità di idee e lo slancio creativo, anche se occorre essere efficaci e decisi.
2: Cancro, domenica di dolci sensazioni con la luna e Nettuno entrambi in trigono rispetto al vostro segno che agiscono sott'acqua a favore dei sentimenti. Anche per i single qualcosa si muove con una tenera rivelazione che vi lascia piacevolmente stupiti.
3: Leone, domenica piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori, spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione.
2: Vergine, a favore avete la luna e Plutone garanti di contatti sociali contro il sole e Nettuno che riportano a galla vecchi ricordi e alimentano sospetti. Poche parole, ma chiare ed incisive, i simbolismi e le allusioni oggi creano solo scompiglio.
3: Bilancia, domenica insipida con poche soddisfazioni anche nella vostra attività preferita, lo shopping, che oggi non vi riserva nemmeno una bella sorpresa. Casa caotica da riordinare, se continuate a rimandare non saprete più dove appoggiare i piedi.
2: Scorpione, più sensibili e introspettivi con la luna nel segno oggi armonica a Nettuno e Plutone che alimentano segrete e romantiche fantasie d'amore. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
3: Sagittario, domenica senza infamia e senza lode. Oggi siete insolitamente a corto di parole e di idee. Non vi resta che accodarvi alle iniziative degli altri. Dedicate parte del tempo libero al restyling, cominciando a selezionare il vostro guardaroba.
2: Capricorno, armonica Plutone nel segno, la luna esercita una piacevole influenza sulle vostre frequentazioni. Bell'ambiente, animato da persone giuste, le potenzialità che potrebbero svilupparsi dalle situazioni che state vivendo sono molteplici e interessanti.
3: Acquario, la situazione da tenere sotto controllo si moltiplica e i vostri interventi non sono sempre risolutivi, a partire dall'argomento denaro. Prudente a tenersi alle regole tradizionali senza azzardare voli pindarici, perché oggi non è giornata.
2: Pesci, sollecitato contemporaneamente dalla luna in trigono e dal sole in quadratura, Nettuno nel vostro segno non sa davvero che pesci prendere. Tutto si concentra sul vostro mondo fiabesco, che da un lato vi protegge, dall'altro vi confonde.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 31 maggio e si festeggia San Felice da Nicosia. Oggi è la giornata mondiale per la lotta al fumo. Il proverbio del giorno è: maggio ridente fa allegra la gente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, a vedervi così impegnati non sembra nemmeno domenica. Chi è di turno? Chi aiuta un amico? Chi snobba a casa propria con faccende rimaste indietro? Agenda alla mano, l'occhio punta già agli impegni e alle scadenze della prossima settimana.
2: Toro, qualche nube in arrivo con la coppia luna Giove che rema contro. Ciò nonostante la domenica trascorre piuttosto serena tra relax e bricolage, momenti teneri con i vostri figli che guidate alla scoperta di se stessi e della natura.
3: Gemelli, la luna non vi sfiora nemmeno, solo Nettuno vi guarda direttamente e anche con una quadratura al sole che un po' vi stuzzica e un po' vi deprime. La fase privilegia la vivacità di idee e lo slancio creativo, anche se occorre essere efficaci e decisi.
2: Cancro, domenica di dolci sensazioni con la luna e Nettuno entrambi in trigono rispetto al vostro segno, che agiscono sott'acqua a favore dei sentimenti. Anche per i single qualcosa si muove con una tenera rivelazione che vi lascia piacevolmente stupiti.
3: Leone, domenica piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori, spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione.
2: Vergine, a favore avete la luna e Plutone garanti di contatti sociali contro il sole e Nettuno che riportano a galla vecchi ricordi e alimentano sospetti. Poche parole, ma chiare ed incisive, i simbolismi e le allusioni oggi creano solo scompiglio.
3: Bilancia, domenica insipida con poche soddisfazioni anche nella vostra attività preferita, lo shopping, che oggi non vi riserva nemmeno una bella sorpresa. Casa caotica da riordinare, se continuate a rimandare non saprete più dove appoggiare i piedi.
2: Scorpione, più sensibili e introspettivi con la luna nel segno oggi armonica a Nettuno e Plutone che alimentano segrete e romantiche fantasie d'amore. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
3: Sagittario, domenica senza infamia e senza lode. Oggi siete insolitamente a corto di parole e di idee. Non vi resta che accodarvi alle iniziative degli altri. Dedicate parte del tempo libero al restyling, cominciando a selezionare il vostro guardaroba.
2: Capricorno, armonica Plutone nel segno, la luna esercita una piacevole influenza sulle vostre frequentazioni. Bell'ambiente, animato da persone giuste, le potenzialità che potrebbero svilupparsi dalle situazioni che state vivendo sono molteplici e interessanti.
3: Acquario, la situazione da tenere sotto controllo si moltiplica e i vostri interventi non sono sempre risolutivi, a partire dall'argomento denaro. Prudente a tenersi alle regole tradizionali senza azzardare voli pindarici, perché oggi non è giornata.
2: Pesci, sollecitato contemporaneamente dalla luna in trigono e dal sole in quadratura, Nettuno nel vostro segno non sa davvero che pesci prendere. Tutto si concentra sul vostro mondo fiabesco, che da un lato vi protegge, dall'altro vi confonde.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: nuova tensione nel Golfo, un missile iraniano colpisce una base americana in Kuwait e 5 militari feriti, paura durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, cavalli in fuga e 4 feriti, e nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice Bordighera. Il Paris Saint Germain conquista ancora la Champions League, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
2: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Bannacci.
1: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
2: Chiudiamo con lo sport calcio. La Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
1: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thien. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: C'è una

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 31 maggio e si festeggia San Felice da Nicosia. Oggi è la giornata mondiale per la lotta al fumo. Il proverbio del giorno è: maggio ridente fa allegra la gente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, a vedervi così impegnati non sembra nemmeno domenica. Chi è di turno? Chi aiuta un amico? Chi snobba a casa propria con faccende rimaste indietro? Agenda alla mano, l'occhio punta già agli impegni e alle scadenze della prossima settimana.
2: Toro, qualche nube in arrivo con la coppia luna Giove che rema contro. Ciò nonostante la domenica trascorre piuttosto serena tra relax e bricolage, momenti teneri con i vostri figli che guidate alla scoperta di se stessi e della natura.
3: Gemelli, la luna non vi sfiora nemmeno, solo Nettuno vi guarda direttamente e anche con una quadratura al sole che un po' vi stuzzica e un po' vi deprime. La fase privilegia la vivacità di idee e lo slancio creativo, anche se occorre essere efficaci e decisi.
2: Cancro, domenica di dolci sensazioni con la luna e Nettuno entrambi in trigono rispetto al vostro segno, che agiscono sott'acqua a favore dei sentimenti. Anche per i single qualcosa si muove con una tenera rivelazione che vi lascia piacevolmente stupiti.
3: Leone, domenica piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori, spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione.
2: Vergine, a favore avete la luna e Plutone, garanti di contatti sociali contro il sole e Nettuno, che riportano a galla vecchi ricordi e alimentano sospetti. Poche parole, ma chiare ed incisive, i simbolismi e le allusioni oggi creano solo scompiglio.
3: Bilancia, domenica insipida con poche soddisfazioni anche nella vostra attività preferita, lo shopping, che oggi non vi riserva nemmeno una bella sorpresa. Casa caotica da riordinare, se continuate a rimandare non saprete più dove appoggiare i piedi.
2: Scorpione, più sensibili e introspettivi con la luna nel segno oggi armonica a Nettuno e Plutone, che alimentano segrete e romantiche fantasie d'amore. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
3: Sagittario, domenica senza infamia e senza lode, oggi siete insolitamente a corto di parole e di idee, non vi resta che accodarvi alle iniziative degli altri. Dedicate parte del tempo libero al restyling, cominciando a selezionare il vostro guardaroba.
2: Capricorno, armonica Plutone nel segno, la luna esercita una piacevole influenza sulle vostre frequentazioni. Bell'ambiente, animato da persone giuste, le potenzialità che potrebbero svilupparsi dalle situazioni che state vivendo sono molteplici e interessanti.
3: Acquario, la situazione da tenere sotto controllo si moltiplica e i vostri interventi non sono sempre risolutivi, a partire dall'argomento denaro. Prudente a tenersi alle regole tradizionali senza azzardare voli pindarici, perché oggi non è giornata.
2: Pesci, sollecitato contemporaneamente dalla luna in trigono e dal sole in quadratura, Nettuno nel vostro segno non sa davvero che pesci prendere. Tutto si concentra sul vostro mondo fiabesco, che da un lato vi protegge, dall'altro vi confonde.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: chi sei.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, ritorniamo insieme con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, anche oggi nel D di Festa, in questa domenica, benvenuti. Partiamo subito con la nostra trasmissione, che non è altro che quella riepilogativa, possiamo dire così, delle notizie più importanti, le notizie più curiose che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa. Mettetevi comodi perché ci sarà anche tanta bella musica ad accompagnarci. Andiamo ancora avanti amici nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì che è gratis, però qualcuno deve pur pagare, e la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarlo è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc, Impress, modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Ecco, fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come infobar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begging per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis, una donazione almeno, Smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati di Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channel si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi. E andiamo ancora avanti amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice di consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte delle aziende erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate. E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo. Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal Garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale. E a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro. E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe e smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno. Droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie-aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica. Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 e accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025, l'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o, diciamo, escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Stellar si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo. E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod, dove già avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discovery. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori. Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo, tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti e tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro. Bene, dobbiamo dirlo, anche quest'oggi siamo arrivati in fondo per questa puntata domenicale con la nostra trasmissione Radio Web. Ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Appuntamento, come sempre, che viene rinnovato a domani, alla solita ora vi aspetto su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Primo Oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Domenica 31 maggio e si festeggia San Felice da Nicosia. Oggi è la giornata mondiale per la lotta al fumo. Il proverbio del giorno è: maggio ridente fa allegra la gente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, a vedervi così impegnati non sembra nemmeno domenica. Chi è di turno? Chi aiuta un amico? Chi snobba a casa propria con faccende rimaste indietro? Agenda alla mano, l'occhio punta già agli impegni e alle scadenze della prossima settimana.
4: Toro, qualche nube in arrivo con la coppia luna Giove che rema contro. Ciò nonostante la domenica trascorre piuttosto serena tra relax e bricolage, momenti teneri con i vostri figli che guidate alla scoperta di se stessi e della natura.
3: Gemelli, la luna non vi sfiora nemmeno, solo Nettuno vi guarda direttamente e anche con una quadratura al sole che un po' vi stuzzica e un po' vi deprime. La fase privilegia la vivacità di idee e lo slancio creativo, anche se occorre essere efficaci e decisi.
4: Cancro, domenica di dolci sensazioni con la luna e Nettuno entrambi in trigono rispetto al vostro segno, che agiscono sott'acqua a favore dei sentimenti. Anche per i single qualcosa si muove con una tenera rivelazione che vi lascia piacevolmente stupiti.
3: Leone, Domenica piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori, spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione.
4: Vergine, a favore avete la Luna e Plutone, garanti di contatti sociali, contro il Sole e Nettuno, che riportano a galla vecchi ricordi e alimentano sospetti. Poche parole, ma chiare ed incisive, i simbolismi e le allusioni oggi creano solo scompiglio.
3: Bilancia, domenica insipida con poche soddisfazioni anche nella vostra attività preferita, lo shopping, che oggi non vi riserva nemmeno una bella sorpresa. Casa caotica da riordinare, se continuate a rimandare non saprete più dove appoggiare i piedi.
4: Scorpione, più sensibili e introspettivi con la Luna nel segno oggi armonica a Nettuno e Plutone, che alimentano segrete e romantiche fantasie d'amore. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
3: Sagittario, domenica senza infamia e senza lode, oggi siete insolitamente a corto di parole e di idee, non vi resta che accodarvi alle iniziative degli altri. Dedicate parte del tempo libero al restyling, cominciando a selezionare il vostro guardaroba.
4: Capricorno, armonica Plutone nel segno, la Luna esercita una piacevole influenza sulle vostre frequentazioni. Bell'ambiente, animato da persone giuste, le potenzialità che potrebbero svilupparsi dalle situazioni che state vivendo sono molteplici e interessanti.
3: Acquario, la situazione da tenere sotto controllo si moltiplica e i vostri interventi non sono sempre risolutivi, a partire dall'argomento denaro. Prudente attenersi alle regole tradizionali senza azzardare voli pindarici, perché oggi non è giornata.
4: Pesci, sollecitato contemporaneamente dalla Luna in trigone e dal Sole in quadratura, Nettuno nel vostro segno non sa davvero che pesci prendere. Tutto si concentra sul vostro mondo fiabesco, che da un lato vi protegge, dall'altro vi confonde.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Nuova attenzione nel Golfo, un missile iraniano colpisce una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, paura durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, cavalli in fuga e 4 feriti, e nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice Bordighera. Il Paris Saint Germain conquista ancora la Champions League, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Adi al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
2: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio è di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Bannacci.
1: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Emanuele Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
1: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thien. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passarella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 31 maggio e si festeggia San Felice da Nicosia. Oggi è la giornata mondiale per la lotta al fumo. Il proverbio del giorno è: maggio ridente fa allegra la gente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, a vedervi così impegnati non sembra nemmeno domenica. Chi è di turno? Chi aiuta un amico? Chi snobba a casa propria con faccende rimaste indietro? Agenda alla mano, l'occhio punta già agli impegni e alle scadenze della prossima settimana.
2: Toro, qualche nube in arrivo con la coppia luna Giove che rema contro. Ciò nonostante la domenica trascorre piuttosto serena tra relax e bricolage, momenti teneri con i vostri figli che guidate alla scoperta di se stessi e della natura.
3: Gemelli, la luna non vi sfiora nemmeno, solo Nettuno vi guarda direttamente e anche con una quadratura al sole che un po' vi stuzzica e un po' vi deprime. La fase privilegia la vivacità di idee e lo slancio creativo, anche se occorre essere efficaci e decisi.
2: Cancro, domenica di dolci sensazioni con la luna e Nettuno entrambi in trigono rispetto al vostro segno, che agiscono sott'acqua a favore dei sentimenti. Anche per i single qualcosa si muove con una tenera rivelazione che vi lascia piacevolmente stupiti.
3: Leone, domenica piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori, spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione.
2: Vergine, a favore avete la luna e Plutone garanti di contatti sociali contro il sole e Nettuno che riportano a galla vecchi ricordi e alimentano sospetti. Poche parole, ma chiare ed incisive, i simbolismi e le allusioni oggi creano solo scompiglio.
3: Bilancia, domenica insipida con poche soddisfazioni anche nella vostra attività preferita, lo shopping, che oggi non vi riserva nemmeno una bella sorpresa. Casa caotica da riordinare, se continuate a rimandare non saprete più dove appoggiare i piedi.
2: Scorpione, più sensibili e introspettivi con la luna nel segno oggi armonica a Nettuno e Plutone che alimentano segrete e romantiche fantasie d'amore. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
3: Sagittario, domenica senza infamia e senza lode. Oggi siete insolitamente a corto di parole e di idee. Non vi resta che accodarvi alle iniziative degli altri. Dedicate parte del tempo libero al restyling, cominciando a selezionare il vostro guardaroba.
2: Capricorno, armonica Plutone nel segno, la luna esercita una piacevole influenza sulle vostre frequentazioni. Bell'ambiente, animato da persone giuste, le potenzialità che potrebbero svilupparsi dalle situazioni che state vivendo sono molteplici e interessanti.
3: Acquario, la situazione da tenere sotto controllo si moltiplica e i vostri interventi non sono sempre risolutivi, a partire dall'argomento denaro. Prudente a tenersi alle regole tradizionali senza azzardare voli pindarici, perché oggi non è giornata.
2: Pesci, sollecitato contemporaneamente dalla luna in trigono e dal sole in quadratura, Nettuno nel vostro segno non sa davvero che pesci prendere. Tutto si concentra sul vostro mondo fiabesco, che da un lato vi protegge, dall'altro vi confonde.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Teo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 31 maggio e si festeggia San Felice da Nicosia. Oggi è la giornata mondiale per la lotta al fumo. Il proverbio del giorno è: maggio ridente fa allegra la gente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, a vedervi così impegnati non sembra nemmeno domenica. Chi è di turno? Chi aiuta un amico? Chi snobba a casa propria con faccende rimaste indietro? Agenda alla mano, l'occhio punta già agli impegni e alle scadenze della prossima settimana.
2: Toro, qualche nube in arrivo con la coppia luna Giove che rema contro. Ciò nonostante la domenica trascorre piuttosto serena tra relax e bricolage, momenti teneri con i vostri figli che guidate alla scoperta di se stessi e della natura.
1: Gemelli, la luna non vi sfiora nemmeno, solo Nettuno vi guarda direttamente e anche con una quadratura al sole che un po' vi stuzzica e un po' vi deprime. La fase privilegia la vivacità di idee e lo slancio creativo, anche se occorre essere efficaci e decisi.
2: Cancro, domenica di dolci sensazioni con la luna e Nettuno entrambi in trigono rispetto al vostro segno che agiscono sott'acqua a favore dei sentimenti. Anche per i single qualcosa si muove con una tenera rivelazione che vi lascia piacevolmente stupiti.
1: Leone, domenica piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori, spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione.
2: Vergine, a favore avete la luna e Plutone garanti di contatti sociali contro il sole e Nettuno che riportano a galla vecchi ricordi e alimentano sospetti. Poche parole, ma chiare ed incisive, i simbolismi e le allusioni oggi creano solo scompiglio.
1: Bilancia, domenica insipida con poche soddisfazioni anche nella vostra attività preferita, lo shopping, che oggi non vi riserva nemmeno una bella sorpresa. Casa caotica da riordinare, se continuate a rimandare non saprete più dove appoggiare i piedi.
2: Scorpione, più sensibili e introspettivi con la luna nel segno oggi armonica a Nettuno e Plutone che alimentano segrete e romantiche fantasie d'amore. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere.
1: Sagittario, domenica senza infamia e senza lode. Oggi siete insolitamente a corto di parole e di idee. Non vi resta che accodarvi alle iniziative degli altri. Dedicate parte del tempo libero al restyling, cominciando a selezionare il vostro guardaroba.
2: Capricorno, armonica Plutone nel segno, la luna esercita una piacevole influenza sulle vostre frequentazioni. Bell'ambiente, animato da persone giuste. Le potenzialità che potrebbero svilupparsi dalle situazioni che state vivendo sono molteplici e interessanti.
1: Acquario, la situazione da tenere sotto controllo si moltiplica e i vostri interventi non sono sempre risolutivi, a partire dall'argomento denaro. Prudente attenersi alle regole tradizionali senza azzardare voli pindarici, perché oggi non è giornata.
2: Pesci, sollecitato contemporaneamente dalla luna in trigono e dal sole in quadratura, Nettuno nel vostro segno non sa davvero che pesci prendere. Tutto si concentra sul vostro mondo fiabesco, che da un lato vi protegge, dall'altro vi confonde.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Israele amplia l'offensiva del Libano meridionale e ordina nuove evacuazioni di massa. Trump inasprisce la proposta di accordo con l'Iran per accelerare i negoziati. Caos a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint Germain. Centinaia di fermi, diversi agenti feriti. Attentato incendiario contro l'abitazione di un giornalista vicentino impegnato sul fronte di Caivano. Nel Sannio contestato un danno erariale da oltre 1 milione di euro nella gestione dei fondi per i migranti. Nel Reggiano arrestato un uomo condannato per violenza sessuale aggravata su una minorenne. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran, lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Vediamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
13: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Μάρτιο.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: me.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Accendiamo la radio.
12: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
11: Ma che...
13: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
11: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
12: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
13: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
11: Ah però...
12: Più qualità,
13: più radio,
12: con DAB Plus.
14: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Israele amplia l'offensiva del Libano meridionale e ordina nuove evacuazioni di massa. Trump inasprisce la proposta di accordo con l'Iran per accelerare i negoziati. Caos a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Centinaia di fermi e diversi agenti feriti. Attentato incendiario contro l'abitazione di un giornalista vicentino impegnato sul fronte di Caivano. Nel Stagno contestato un danno erariale da oltre 1 milione di euro nella gestione dei fondi per i migranti. Nella Reggiano arrestato un uomo condannato per violenza sessuale aggravata su una minorenne e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Yes,

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate d'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, nella Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:02.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua amici, ritorniamo insieme con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, anche oggi nel Didi Festa, in questa domenica, benvenuti. Partiamo subito con la nostra trasmissione, che non è altro che quella riepilogativa, possiamo dire così, delle notizie più importanti, le notizie più curiose che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa. Mettetevi comodi perché ci sarà anche tanta bella musica ad accompagnarci. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì, che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, allo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc, Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come info bar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begging per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis. Una donazione almeno, Smanettoni, smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channel si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi. E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e agli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice di consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte delle aziende erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate. E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati diciamo proprio nell'effettivo. Continuiamo ancora amici e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età. L'accesso ChatGPT che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale. E a questo punto amici vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg, sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro. E andiamo ancora avanti amici dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie-aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica. Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025, l'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o, diciamo, escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Seller si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll. Effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo. E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori. Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro, ma qui veramente oramai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque, dice, siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti e tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro. Bene, dobbiamo dirlo, anche quest'oggi siamo arrivati in fondo per questa puntata domenicale con la nostra trasmissione Radio Web. Ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Appuntamento, come sempre, che viene rinnovato a domani, alla solita ora vi aspetto su questa radio.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
9: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria.

0: Diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Che cazzo?

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà

0: ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali, deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

Israele amplia l'offensiva nel Libano meridionale e ordina nuove evacuazioni di massa. Trump inasprisce la proposta di accordo con l'Iran per accelerare i negoziati. Caos a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Centinaia di fermi e diversi agenti feriti. Attentato incendiario contro l'abitazione di un giornalista vicentino impegnato sul fronte di Caivano. Nel Stagno ha contestato un danno erariale da oltre 1 milione di euro nella gestione dei fondi per i migranti. Nel Reggiano è arrestato un uomo condannato per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziare e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili. Dell'azione intimidatoria sull'episodio è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

l'Iran respinge le pressioni americane e verte nessun accordo senza garanzie sui propri diritti. Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, Parigi fa i conti con una notte di scontri, un morto e centinaia di fermati. L'Unione Europea valuta di congelare il tetto al prezzo del petrolio russo. Nuove accuse contro la madre della piccola Beatrice morta a Bordighera. Indagini sull'attentato incendiario al giornalista Adriano Cappellari. Tragedia nel Foggiano, muore un sedicenne dopo una fuga da un posto di blocco. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
2: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le tensioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'Interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
1: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e, secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee, a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles starebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Pontedecimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
1: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
2: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia. Partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:06.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione

0: a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'Iran respinge le pressioni americane e verte nessun accordo senza garanzie sui propri diritti. Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, Parigi fa i conti con una notte di scontri, un morto e centinaia di fermati. L'Unione Europea valuta di congelare il tetto al prezzo del petrolio russo. Nuove accuse contro la madre della piccola Beatrice morta a Bordighera. Indagini sull'attentato incendiario al giornalista Adriano Cappellari. Tragedia nel Foggiano, muore una sedicenne dopo una fuga da un posto di blocco. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
2: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
0: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles sarebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice nel carcere di Pontedecimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
0: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
2: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
0: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

l'Iran respinge le pressioni americane e avverte nessun accordo senza garanzie sui propri diritti. Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, Parigi fa i conti con una notte di scontri, un morto e centinaia di fermati. L'Unione Europea valuta di congelare il tetto al prezzo del petrolio russo. Nuove accuse contro la madre della piccola Beatrice morta a Bordighera. Indagini sull'attentato incendiario al giornalista Adriano Cappellari. Tragedia nel Foggiano, muore una sedicenne dopo una fuga da un posto di blocco. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
2: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi, in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
1: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e, secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee, a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles sarebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice nel carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
1: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
2: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I due occupanti del veicolo sono stati arrestati.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 하세요.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di vellature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attivazione dal pomeriggio.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzo,

Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei

Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantatore. Tu sei senza macchie,

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi. E facciamo colazione che

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.